0: París.
1: La di dum, la di la di dum, la di la di da di da di da di da rum, la di dum, la di da di dum, la di da di da di da di da di dum, dum la di la di dum, la di la di la di la di da di der, la di dum, la di la di dum, la di la di da di da di da di dum, oh oh la di la di dum, la di la di la di la di la di der, oh oh la di da di dum, la di da di da di da di da di dum, oh.